non s'è pres. Ha, ha, ha, il sol mungia mui ne se mette. Ha, ha, ha, ti abo besi lec te serenjit.

baciar, ma come farò a non farmi tentar? Luna, luna, tu non mi guardar, luna, luna, tu non curiosar, luna, luna, tu non far la sentinella.

Ne mancava con il tempo, ma ricerca la forza di te quale non mi ricorda, pace che non c'è bene, pace che non mi ricorda. Invece la conosci ti giri in

L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla, il caldo